bambini. Le cose che l'ho fatto presto. Che non c'è neanche mai. Oi, sto paura. Non è niente. In inglese. Ma immagino.

Trent Voss di Gardiane Peros. Badia Branca, in onda si rimbra tempo di musica massima. Ainda non sono compagni di Gardiane Peros, ma un successo bocca in cre. Tu non ouvi, ma un vez, Gardiane Peros, bocca in cre.